0: ahorita termina el otro.
1: Cartera romana, Ah, ini mana? Ini mic nak yang kita langsung kita kan? Emang saya grabanlah, dah lah. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita cuci. Kita c

Cominciato a trovare pesanti tutti quegli sguardi indefinibili.

0: Admirate un dubbio.
1: Ammirate.
0: Senza un dubbio. Senza un dubbio.